e mi rute in compagnia. Non mi rechettola e noce ieria. Con gli ormi romo, con gli ormi il petto. Con la gatta i popor e le spiriti